0: Radio Italia Network.
1: Radio Italia Network Nightline.
2: Quédate aquí, lo mejor está por venir. Radio Italia Network.
3: Sono le 3 e 59 minuti.
4: La notte è fatta per sognare. La notte è fatta per le emozioni dell'anima. La notte è una linea che dolcemente ti porta fino all'alba. La notte di Radio Italia Network diventa Nightline. A mezzanotte entra nel nostro mondo. Radio Italia Network Nightline. Emozioni.

Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 6 e 36 minuti.
8: The Almanac of the Day by Radio Italia Network.
9: Today is Saturday, July 4th. The sun rises in Washington, D.C. at 5:48 a.m. and sets at 8:37 p.m. In Nairobi, sunrise at 6:35 a.m. and sunset at 6:38 p.m. Among the events from the past that took place on this day, we remember that in 1776, the Second Continental Congress formally approved the final text of the United States Declaration of Independence in Philadelphia, drafted primarily by Thomas Jefferson. The historic document asserted that all men are created equal with inalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness, severing all colonial allegiance to Great Britain and establishing July 4th as Independence Day. In 1826, exactly 50 years after the adoption of the Declaration of Independence, Founding Fathers and former U.S. Presidents John Adams and Thomas Jefferson passed away within hours of each other. The extraordinary, highly poetic historical coincidence saw the two former political rivals turned close correspondents die on the golden jubilee of the nation they had worked tirelessly to build, marking the end of an era. In 1946, the Republic of the Philippines officially gained full independence from the United States, following the signing of the Treaty of Manila. This historic transition brought an end to nearly half a century of American colonial administration, which had succeeded centuries of Spanish rule, allowing the archipelago to establish its complete sovereignty and initiate a new era of post-colonial nation-building in Southeast Asia. In 1976, elite Israeli commandos executed Operation Entebbe, a daring, highly complex counter-terrorist hostage rescue mission at Entebbe Airport in Uganda. Flying over 4,000 kilometers in total radio silence, the commando successfully breached the terminal to rescue 102 primarily Israeli hostages who had been held by Palestinian and German hijackers, an operation that transformed international military tactics. In 2012, physicists working at the European Organization for Nuclear Research CERN in Geneva officially announced the discovery of a new particle consistent with the long-sought Higgs boson. And that is all for today. The Italian Network Almanac returns tomorrow.
10: Radio Italia Network.

0: C'è chi vive seguendo le mode e chi vive seguendo il ritmo. Quel ritmo che pulsa dentro, che accende le giornate, che ti fa ballare anche quando sei fermo.
1: That makes you dance even when you are still. Radio Italia Network. The radio of those who live music, not just listen to it.
0: La radio di chi vive la musica, non solo l'ascolta.
1: Because it is the rhythm of music that defines our lifestyle. Radio.
0: Radio.
1: Italia. Network.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 7:35.
8: The Almanac of the Day by Radio Italia Network.
9: Today is Saturday, July 4th. The sun rises in Washington, D.C. at 5:48 a.m. and sets at 8:37 p.m. In Nairobi, sunrise at 6:35 a.m. and sunset at 6:38 p.m. Among the events from the past that took place on this day, we remember that in 1776, the Second Continental Congress formally approved the final text of the United States Declaration of Independence in Philadelphia, drafted primarily by Thomas Jefferson. The historic document asserted that all men are created equal with inalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness, severing all colonial allegiance to Great Britain and establishing July 4th as Independence Day. In 1826, exactly 50 years after the adoption of the Declaration of Independence, Founding Fathers and former US Presidents John Adams and Thomas Jefferson passed away within hours of each other. The extraordinary, highly poetic historical coincidence saw the two former political rivals turned close correspondents die on the golden jubilee of the nation they had worked tirelessly to build, marking the end of an era. In 1946, the Republic of the Philippines officially gained full independence from the United States, following the signing of the Treaty of Manila. This historic transition brought an end to nearly half a century of American colonial administration, which had succeeded centuries of Spanish rule, allowing the archipelago to establish its complete sovereignty and initiate a new era of post-colonial nation-building in Southeast Asia. In 1976, elite Israeli commandos executed Operation Entebbe, a daring, highly complex counter-terrorist hostage rescue mission at Entebbe Airport in Uganda. Flying over 4,000 kilometers in total radio silence, the commando successfully breached the terminal to rescue 102 primarily Israeli hostages who had been held by Palestinian and German hijackers, an operation that transformed international military tactics. In 2012, physicists working at the European Organization for Nuclear Research CERN in Geneva officially announced the discovery of a new particle consistent with the long-sought Higgs boson. And that is all for today. The Italian Network Almanac returns tomorrow.
10: Radio Italia Network. It's time to change your life.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 8 e 37 minuti.
8: This summer, you can be anywhere. On an Italian beach, watching the sunset in Ibiza, or enjoying the crystal clear waters of Formentera. But there's one thing you should always take with you. The soundtrack of your summer. Radio Italia Network brings you the best dance music, house beats, and global vibes wherever you are. From Italy to Ibiza and Formentera. Turn it up. Feel the energy. Live the rhythm. Radio Italia Network. The Italian lifestyle.

0: Sono le 9.
1: Radio Italia Network News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovano la pace. Forte messaggio di Papa Leone XIV che ieri nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato, sottolineando in video collegamento con Filadelfia gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. E oggi 4 luglio il pontefice è in visita pastorale a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Fitta l'agenda di Prevost che arriva in questi minuti all'aeroporto, prima la visita al cimitero, all'area dedicata ai migranti che hanno perso la vita in mare, poi l'omaggio alla Porta d'Europa e la benedizione al Molo Favaloro della targa che lo intitola Papa Francesco, momento clou la messa alle 10:30. Una visita pastorale che sottolinea il Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, e anche un messaggio contro la remigrazione.
3: E il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero. Il messaggio è chiaro. Questa libera scelta di essere a Lampedusa, a me sembra una scelta che, volenti o nolenti, dà un segnale forte.
2: E negli Stati Uniti sono partite le celebrazioni del 4 luglio a 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Donald Trump li ha celebrati ai piedi del monte Rushmore, dove sono scolpiti i volti di 4 presidenti americani. Nel discorso lunga esortazione agli Stati Uniti a difendere la propria identità. Siamo il paese più forte e potente della terra, ora siamo sotto attacco del comunismo, ha detto, sottolineando la più grande minaccia viene da chi non vuole lavorare e da immigrati che delinquono. Mondiali di calcio, l'Argentina batte 3-2 Capoverde ai supplementari e accede agli ottavi. Ad aprire le marcature di Lionel Messi, passaggio del turno anche per la Colombia che batte il Ghana 1-0 e accede agli ottavi anche l'Egitto che supera l'Australia ai rigori 5-3 dopo l'1-1 fissato al 90esimo e al termine dei supplementari. Al via oggi l'edizione numero 113 del Tour de France. Il grande favorito è lo sloveno Pogacar, l'Italia punta su Filippo Ganna. Per le cronometro, Gerardo De Vivo.
4: Da Barcellona a Barcellona, una cronometro a squadre di 19,6 km. Si parte così e quando c'è da lottare con le lancette, in primo piano Filippo Ganna, aspettando la crono individuale nella 16ª tappa, suo terreno di caccia, il fuoriclasse azzurro della lotta contro il tempo guida la sua squadra, capitanata da Bernal e Arensman. Uomini di classifica nel Tour dal pronostico scontato alla vigilia, Tadej Pogacar, 4 volte vincitore le ultime 2 di fila, va a caccia di un pokerissimo da leggenda, lo sloveno favorito, gli altri ad inseguire, a iniziare da Jonas Vingegaard, vincitore del Giro, seguito da Remco Evenepoel e dalla speranza transalpina Paul Sexas. Pattuglia azzurra esigua, solo 12 al via, Ganna a parte, seguiamo il sempiterno Damiano Caruso, Davide Piganzoli, reduce da un buon Giro d'Italia, e la voglia di riscatto di Antonio Tiberi. 21 le tappe, 3.333 i chilometri da percorrere prima dell'arrivo del 26 luglio a Parigi.
2: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
5: You were never made to stay still. Not your body, not your mind, not your dreams. You were born to move, to break patterns, to build something new, to let the world feel your energy. Because your rhythm is freedom. Radio Italia Network, Italian Lifestyle Radio.

Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 9:32.
8: Events Italy, Radio Italia Network's guide to fairs, conferences, and cultural events in Italy to experience the Italian lifestyle.
9: Happy July and welcome to another edition of Events in Italy. We begin this week in Lucca, where the Lucca Summer Festival, one of Italy's most anticipated music events, is taking place throughout the month of July. The festival offers unforgettable evenings featuring some of the biggest names in Italian and international music, performing in the beautiful settings of Piazza Napoleone and the historic Lucca city walls, creating a unique atmosphere of world-class music and entertainment. Next, we travel to Lombardy, to Castellazzo di Ballate, near Milan, where the Villa Arcanati Festival has returned once again. This year's edition runs until July 15th, celebrating the special connection between music and one of Lombardy's most enchanting historic venues, as the magnificent gardens of Villa Arcanati are transformed into an open-air stage. For nearly 40 years, the festival has continued to present a rich artistic program combining music, theater, and cultural events while preserving the unique identity of this remarkable location. The 2026 edition features both Italian and international artists, including the Gypsy Kings, Giovanni Alivi, Arisa, and Paolo Fresu. Finally, we conclude this week's edition by taking you to Cortina d'Ampezzo, where, from July 16th to 19th, the Coppa d'Oro del Dolomiti, one of Europe's most fascinating classic motoring events, will take place. Founded in 1947 as a pure speed race, the event has evolved into a prestigious classic regularity rally for historic cars built up to 1971, and is now part of the ACI Sport Italian Major Events Championship. It is a journey through passion, history, and breathtaking scenery as crews drive their vintage automobiles across some of the most spectacular mountain passes and landscapes of the Dolomites, a UNESCO World Heritage Site. And with that, we come to the end of this edition of Events in Italy. Thank you for listening, and we'll be back with another update next week.
10: Some days might knock you down, but you have the power to rise. Louder, stronger, unstoppable. Radio Italia Network. Italian Lifestyle Radio.

0: C'è chi vive seguendo le mode e chi vive seguendo il ritmo, quel ritmo che pulsa dentro, che accende le giornate, che ti fa ballare anche quando sei fermo.
1: That makes you dance even when you are still. Radio Italia Network, the radio of those who live music, not just listen to it.
0: La radio di chi vive la musica, non solo l'ascolta.
1: Because it is the rhythm of music that defines our lifestyle. Radio.
0: Radio.
1: Italia. Network.

0: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 10 e 36 minuti.
8: Radio Italia Network. The Italian Lifestyle Radio.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Radio Italia Network News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Leo Messi, il salva Argentina. Tutto bene quel che finisce bene per i campioni iridati che sognano il bis, ma quanta paura al cospetto della matricola capoverde che ai sedicesimi si arrende 3-2 soltanto ai supplementari, battuta più che dall'albiceleste. Tanto per cambiare dalle prodezze della Pulce, un gol, il settimo in questa edizione, il 20° ai mondiali e l'intervento decisivo nell'autorete che ha sancito il passaggio agli ottavi. Martedì prossimo l'incrocio con l'Egitto, vittorioso ai rigori contro l'Australia. Sempre martedì Colombia-Svizzera che si sono sbarazzate di Ghana e Algeria. E stasera scatta il menù degli ottavi: alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Cambiamo argomento, tennis. Wimbledon, segnali di crescita per Jannik Sinner che liquida in 3-7 l'americano Brooksby, centra agli ottavi dove se la vedrà a sorpresa contro il qualificato giapponese Mochizuki, capace di eliminare il giovane talento spagnolo Kodar. Soddisfatto del cammino fin qui intrapreso, il numero uno del mondo e campione in carica.
3: Sicuramente è stato un piccolo passo in avanti, stiamo cercando di alzare il livello. La prima volta che non gioco nessun torneo su questa superficie prima di Wimbledon, quindi sapevo mentalmente che le prime due partite erano molto difficili, però oggi è stato un piccolo step in avanti, però siamo abbastanza tranquilli, rilassati, stiamo lavorando bene.
2: Oggi nel terzo turno tocca a Berrettini, Gobolli e Sonego, posti a Dimitrov, Kachanov e Fritz, tra le donne Paolini, Saccari. Formula 1 sogna la Ferrari di Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. L'alfiere del cavallino scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con un semaforo verde alle 16. Ciclismo in terra catalana a Barcellona, si alza il sipario sulla 113esima edizione del Tour de France. Il campione del mondo Tadej Pogacar prova ad avvicinare i miti conquistando la quinta Grand Boucle come anche Till Merckx, Hinault e Indurain. Promette battaglia il danese Vingegaard in trionfo nel Giro d'Italia. Infine all'atletica, 53 anni dopo Marcello Fiasconaro cade il record italiano degli 800, quello che resisteva da più tempo e che fu anche primato mondiale. L'impresa l'ha firmata a Nancy Francesco Pernici, 23enne bresciano, coprendo la distanza in 1:43:60, migliorando di 10 centesimi lo storico limite. Ed è tutto, a più tardi.
4: Quédate aquí, lo mejor está por venir. Radio Italia Network.

0: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 11:37.
8: Events Italy, Radio Italia Network's guide to fairs, conferences and cultural events in Italy to experience the Italian lifestyle.
9: Happy July and welcome to another edition of Events in Italy. We begin this week in Lucca, where the Lucca Summer Festival, one of Italy's most anticipated music events, is taking place throughout the month of July. The festival offers unforgettable evenings featuring some of the biggest names in Italian and international music, performing in the beautiful settings of Piazza Napoleone and the historic Lucca city walls, creating a unique atmosphere of world-class music and entertainment. Next, we travel to Lombardy, to Casalazzo di Bollate, near Milan, where the Villa Arcanati Festival has returned once again. This year's edition runs until July 15th, celebrating the special connection between music and one of Lombardy's most enchanting historic venues, as the magnificent gardens of Villa Arcanati are transformed into an open-air stage. For nearly 40 years, the festival has continued to present a rich artistic program combining music, theater, and cultural events while preserving the unique identity of this remarkable location. The 2026 edition features both Italian and international artists, including the Gypsy Kings, Giovanni Alivi, Arisa, and Paolo Fresu. Finally, we conclude this week's edition by taking you to Cortina d'Ampezzo, where, from July 16th to 19th, the Coppa d'Oro del Dolomiti, one of Europe's most fascinating classic motoring events, will take place. Founded in 1947 as a pure speed race, the event has evolved into a prestigious classic regularity rally for historic cars built up to 1971, and is now part of the ACI Sport Italian Major Events Championship. It is a journey through passion, history, and breathtaking scenery as crews drive their vintage automobiles across some of the most spectacular mountain passes and landscapes of the Dolomites, a UNESCO World Heritage Site. And with that, we come to the end of this edition of Events in Italy. Thank you for listening, and we'll be back with another update next week.
10: Hay una isla donde la música nunca se detiene, donde el atardecer tiene ritmo y cada noche se convierte en un recuerdo. De Ibiza a Formentera, Radio Italia Network enciende el verano con el sonido que une al mundo. Afro House, Electronic Vibes, emociones al atardecer, estés donde estés, el viaje empieza aquí. Escúchanos también en Ibiza y Formentera. Corre la voz, sube el volumen, vive el ritmo. Radio Italia Network, el lifestyle italiano en las Islas de la Música.

0: Sono le 11 e 59 minuti.
1: Radio Italia Network News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, il Papa a Lampedusa per una storica visita. Leone XIV, in un itinerario di forte impatto simbolico e parole a difesa dei migranti e della cultura dell'accoglienza, ha toccato diversi luoghi. Dopo una preghiera al cimitero locale, davanti alle tombe dei migranti rimasti senza nome, il Papa si è recato alla Porta d'Europa e successivamente al Molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco in ricordo della storica visita di Bergoglio sull'isola. Infine, davanti a migliaia di fedeli e volontari che li soccorrono, Leone XIV ha presieduto la Santa Messa, esortando l'Europa e il mondo a non girarsi dall'altra parte di fronte ai corpi scartati dalla storia. Droni ucraini sulla città di San Pietroburgo, il governatore russo Beglov parla di un attacco su larga scala, invita la popolazione a rimanere in casa scrivendo che è stato colpito un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. Intanto i canali filo ucraini della Crimea danno conto dell'attacco, colpiti e in fiamme un terminale di traghetti, un aeroporto militare e una sottostazione elettrica. Le forze armate di Kiev poi contestano le dichiarazioni di Putin sulla presa di Kostantinivka, nella regione parzialmente occupata del Donetsk. Dopo il pesantissimo attacco su Kiev, si contano altre vittime di raid russi a Sumy. 4 morti e 27 feriti, informa il presidente Zelensky, precisando che sono coinvolti anche bambini. Formula 1, Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. La fiera della Ferrari scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con semaforo verde alle 16. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
3: Attention please. Colors. Radio Italia Network. Send a message via WhatsApp to 328-336-8434.

0: Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 12 e 32 minuti.
8: Events Italy, Radio Italia Network's guide to fairs, conferences and cultural events in Italy to experience the Italian lifestyle.
9: Happy July and welcome to another edition of Events in Italy. We begin this week in Lucca, where the Lucca Summer Festival, one of Italy's most anticipated music events, is taking place throughout the month of July. The festival offers unforgettable evenings featuring some of the biggest names in Italian and international music, performing in the beautiful settings of Piazza Napoleone and the historic Lucca city walls, creating a unique atmosphere of world-class music and entertainment. Next, we travel to Lombardy, to Casalazzo di Bollate, near Milan, where the Villa Arcanati Festival has returned once again. This year's edition runs until July 15th, celebrating the special connection between music and one of Lombardy's most enchanting historic venues, as the magnificent gardens of Villa Arcanati are transformed into an open-air stage. For nearly 40 years, the festival has continued to present a rich artistic program combining music, theater, and cultural events while preserving the unique identity of this remarkable location. The 2026 edition features both Italian and international artists, including the Gypsy Kings, Giovanni Alivi, Arisa, and Paolo Fresu. Finally, we conclude this week's edition by taking you to Cortina d'Ampezzo, where, from July 16th to 19, the Coppa d'Oro del Dolomiti, one of Europe's most fascinating classic motoring events, will take place. Founded in 1947 as a pure speed race, the event has evolved into a prestigious classic regularity rally for historic cars built up to 1971, and is now part of the ACI Sport Italian Major Events Championship. It is a journey through passion, history, and breathtaking scenery as crews drive their vintage automobiles across some of the most spectacular mountain passes and landscapes of the Dolomites, a UNESCO World Heritage Site. And with that, we come to the end of this edition of Events in Italy. Thank you for listening, and we'll be back with another update next week.
10: This is Radio Italia Network, your energy and frequency.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 13 e 37 minuti.
8: C'è chi vive seguendo le mode. Fashions, e chi vive seguendo il ritmo. Quel ritmo che pulsa dentro, che accende le giornate, che ti fa ballare anche quando sei fermo.
9: That makes you dance even when you are still. Radio Italia Network. The radio of those who live music, not just listen to it.
8: La radio di chi vive la musica, non solo l'ascolta.
9: Because it is the rhythm of music that defines our lifestyle. Radio.
8: Radio.
9: Italia. Network.
10: Ladies and gentlemen,

0: Weekend mornings just got a whole lot faster. Wake up, lace up, and let the beats push you forward with Run Beat, your ultimate soundtrack to hit the ground running. Every Saturday and Sunday, from 7 to 9 a.m., non-stop dance energy to fuel your pace and fire up your weekend. Whether you're chasing miles or just chasing the vibe, Run Beat is your power-up. Only on Radio Italia Network.
1: Sono le 14.
2: Radio Italia Network News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Migranti vittime di scelte prese o mancate. Forte messaggio da Papa Leone XIV, che nel giorno dell'indipendenza americana compie una visita pastorale lampo a Lampedusa. Dopo la preghiera al cimitero davanti alle tombe dei migranti senza nome, il Papa ha attraversato la porta d'Europa. Poi l'omaggio alla targa che dedica a Papa Francesco il Molo Favaloro e la Santa Messa, dove ha esortato politici e società civile. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, dice.
4: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità.
3: E nelle celebrazioni americane del 4 luglio, dove cade il 250° anniversario dell'indipendenza americana, spicca il discorso di Trump sotto il monte Rushmore. Siamo il paese più potente del mondo, ha ricordato, battezzando lo spettro del comunismo come il pericolo più grave mai affrontato dalla nazione. A Washington ha annunciato un discorso lunghissimo che sfiderà temperature record. Da Roma il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca per il traguardo del 250°. Il capo dello Stato ha definito i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e ha posto un accento sulla tutela dello Stato di diritto come pilastro delle nostre democrazie. Il 20° gol ai mondiali di Leo Messi, decisivo anche nell'autorete della vittoria, evita un clamoroso KO dell'Argentina, campione in carica, costretta ai supplementari da Capoverde, che si arrende soltanto 3-2. E stasera si alza il sipario sugli ottavi con le prime due gare. Jenny De Gaetano.
5: Gol e assist, tanto per gradire. Leo Messi prende per mano l'Argentina, spaventata dalla sorpresa a Capoverde. Fine supplementari, gol numero 7 della Pulce, 20° ai mondiali, dove segna da 8 gare di fila. E non bastasse, decisivo nell'azione che provoca l'autorete dei nordafricani per il 3-2 della gioia albiceleste. Le sorprese però non finiscono qui, perché i campioni in carica martedì negli ottavi troveranno l'Egitto, che si sbarazza ai rigori dell'Australia. Nell'altra gara di martedì, Svizzera-Colombia, che nelle ultime gare dei sedicesimi fanno fuori 2-0 l'Algeria, 1-0 il Ghana. Ma non c'è tempo per far riposare le emozioni. Stasera si eleggono le prime due nazionali promosse ai quarti. Ore 19 a Houston, primo ottavo Canada-Marocco, favoriti Saibari e compagni nordamericani mettono sul piatto il fattore casalingo, confidando nel risveglio di Jonathan David. Alle 23, Philadelphia, il Paraguay, carnefice della Germania con le super parate di Gill, sfida una tra le grandi favorite, la Francia dell'asso Mbappé, una delle stelle dei galletti che fanno leva sul talento sopraffino di Olise. Fino ad oggi praticamente perfetto. Domani una sola gara, Brasile-Norvegia.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
6: Stay here, the best is yet to come. Radio Italia Network.

0: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 14 e 30 minuti.
8: Events Italy, Radio Italia Network's guide to fairs, conferences and cultural events in Italy to experience the Italian lifestyle.
9: Happy July and welcome to another edition of Events in Italy. We begin this week in Lucca, where the Lucca Summer Festival, one of Italy's most anticipated music events, is taking place throughout the month of July. The festival offers unforgettable evenings featuring some of the biggest names in Italian and international music, performing in the beautiful settings of Piazza Napoleone and the historic Lucca city walls, creating a unique atmosphere of world-class music and entertainment. Next, we travel to Lombardy, to Casalazzo di Bollate, near Milan, where the Villa Arcanati Festival has returned once again. This year's edition runs until July 15th, celebrating the special connection between music and one of Lombardy's most enchanting historic venues, as the magnificent gardens of Villa Arcanati are transformed into an open-air stage. For nearly 40 years, the festival has continued to present a rich artistic program combining music, theater, and cultural events while preserving the unique identity of this remarkable location. The 2026 edition features both Italian and international artists, including the Gypsy Kings, Giovanni Alivi, Arisa, and Paolo Fresu. Finally, we conclude this week's edition by taking you to Cortina d'Ampezzo, where, from July 16th to 19, the Coppa d'Oro del Dolomiti, one of Europe's most fascinating classic motoring events,

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 15 e 26 minuti.
8: Attention please. Callers. Radio Italia Network. Send your message via WhatsApp to 328-336-8434.

Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.

0: Network.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la

0: pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Sono le 16 e 28 minuti.
2: Radio Italia Network, your music choice.

0: C'è chi vive seguendo le mode.
1: And those who live following the rhythm.
0: E chi vive seguendo il ritmo. Quel ritmo che pulsa dentro, che accende le giornate, che ti fa ballare anche quando sei fermo.
1: That makes you dance even when you are still. Radio Italia Network. The radio of those who live music, not just listen to it.
0: La radio di chi vive la musica, non solo l'ascolta.
1: Because it is the rhythm of music that defines our lifestyle. Radio.
0: Radio.
1: Italia. Network.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 17:28.
8: Radio Italia Network.

0: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 18 e 26 minuti.
8: Don't let others define you. Shape it yourself. Own it every day. With your music. With your energy. Radio Italia Network. Italian Lifestyle Radio.

0: già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
1: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV,

Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 20 e 28 minuti.
8: Radio Italia Network. It's time to change.

0: Bambina.
1: C'è chi vive seguendo le mode.
2: And those who live following the rhythm.
1: E chi vive seguendo il ritmo. Quel ritmo che pulsa dentro, che accende le giornate, che ti fa ballare anche quando sei fermo.
2: That makes you dance even when you are still. Radio Italia Network. The radio of those who live music, not just listen to it.
1: La radio di chi vive la musica, non solo l'ascolta.
2: Because it is the rhythm of music that defines our lifestyle. Radio.
1: Radio.
2: Italia. Network.

E quando la musica non è più musica, ma la musica diventa magia. O magia, o magia, portami via. Fammi volare sopra le nuvole.

Freaky One. Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.

0: È mezzanotte.
1: La notte è fatta per sognare. La notte è fatta per le emozioni dell'anima. La notte è una linea che dolcemente ti porta fino all'alba. La notte di Radio Italia Network diventa Nightline. A mezzanotte entra nel nostro mondo. Radio Italia Network Nightline. Emozioni in musica.
2: Radio Italia Network presents Cargo Radio Show. The sound of the underground. Tech house for your body and your soul.
3: On the mix tonight, Siver J.